0: passamos. Sì, ma il problema alla fine va bene. Alla fine va bene.
1: Voce di Hof.
2: Aron, bestia.
1: Art Surit.
3: The first Arab capital, which is the Israeli located.